0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Un cordiale saluto, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Oggi è

0: Lunedì 3 agosto siamo con voi con il primo notiziario della giornata e della settimana, la prima settimana d'agosto. Oggi con voi è Ileana. Il sole è sorto alle 5:51 minuti e tramonterà alle 20:25. La Chiesa Cattolica festeggia oggi Santa Lidia, protettrice dei tintori, dei malati di tumori, della teologia. Buon onomastico a tutte coloro che portano il nome di Lidia. Il proverbio di oggi dice: tramonto de naranza, de buon tempo, gesella speranza. E queste sono le attualità locali. La comunità degli italiani di Lussimpiccolo organizza domani una serata letteraria con la poetessa Mara Balan, che presenterà la sua raccolta di poesie Il mio viaggio verso il mare, Moe Putovagne e Premamoru. Attraverso i suoi versi l'autrice accompagna il pubblico in un viaggio immaginario ricco di amicizia e amore per il mare. La serata letteraria fa parte del programma Poeticamente e si terrà domani 4 agosto con l'inizio alle 19:30 presso Villa Perla a Lussimpiccolo. Gli appassionati della stand-up comedy potranno assistere allo spettacolo Made in Bosnia di Hazim Mujcinovic, una delle performance comiche più apprezzate dedicate alla mentalità bosniaca e alle situazioni della vita quotidiana. Lo spettacolo andrà in scena oggi alle 21:30 presso il cinema Vladimir Naso sul palcoscenico estivo. Gli appassionati di archeologia potranno partecipare domani all'inaugurazione della mostra archeologica Tracce della preistoria, il paesaggio archeologico di Ustrine, dell'autore Tin Rakias, organizzato congiuntamente dall'associazione Tunera 2011 Ustrine e dal Museo di Lusino. Nell'ambito dell'inaugurazione l'autore terrà anche una conferenza durante la quale presenterà al pubblico le sue scoperte e illustrerà la mostra. L'inaugurazione domani, dunque, l'inaugurazione ufficiale si terrà oggi alle 20:30 in Casa della Cultura Brascine a Ustrine. Domani sull'isola di Unie sarà inaugurata la mostra Visibile in due variazioni, che propone un artistico attraverso due differenti interpretazioni dello stesso spazio e degli stessi motivi. La mostra è aperta ai visitatori e ha l'opportunità di scoprire attraverso due prospettive diverse nuovi modi di vivere e interpretare il paesaggio e la quotidianità dell'isola. L'inaugurazione si terrà domani 4 agosto alle ore 21 negli spazi della scuola sull'isola di Unie. Sempre domani 4 agosto, nell'ambito della 50ª edizione delle serate musicali di Ossero, si terrà un concerto della violinista Airi Suzuki e della violoncellista Kajana Pačko e del pianista Boris Kuznetsov. E questo concerto riunirà tre musicisti di fama internazionale che presenteranno al pubblico un programma che unisce musica contemporanea croata ai classici del repertorio romantico. Domani sera alle ore 21 nell'ex cattedrale di Ossero. Il programma estivo di Čunski prosegue con un laboratorio per i bambini. Domani 4 agosto dalle ore 18 alle ore 21 Jelena Sikirica avrà un laboratorio creativo per i bambini. L'iniziativa è dedicata ai più piccoli attraverso attività creative, promuove la fantasia, la socializzazione e l'apprendimento di un piacevole ambiente isolano. Dunque domani sera dalle 18 alle 21 la partecipazione è gratuita e l'evento è organizzato dall'associazione Harmonia Čunski. Prosegue oggi il programma dei laboratori CreArt a Craft & Vine. L'appuntamento continua con il laboratorio La Dolce Vita, Vespa Edition, durante il quale i partecipanti potranno gustare del buon vino, immergersi in un'atmosfera speciale e creare non solo opere artistiche, ma anche ricordi indimenticabili. Per partecipare al laboratorio La Dolce Vita, Vespa Edition, è possibile iscriversi scrivendo all'email crearta.cro@gmail.com. Il laboratorio si svolgerà oggi dalle ore 19:30 alle 21:30 presso il caffè Bar Lanterna nel campeggio Covacine a Cherso.
1: Previsioni del tempo.
0: Prevalentemente sereno con nubi sparse, al mattino possibile anche la nebbiolina per causa del gran caldo e anche dell'umidità dell'aria. Temperature per oggi massime fino a 35 gradi centigradi, anche se ieri siamo arrivati a 40 gradi centigradi. La temperatura del mare è elevati da 27 a 29 gradi centigradi. Vento debolissimo da sud-ovest, mare quasi calmo. Per domani il tempo praticamente uguale fino alla fine di questa settimana, molto caldo, allerta rosso, dunque attenzione, e indice raggi ultravioletti 8. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui con un pensiero. Buongiorno e felice inizio di settimana. Siamo all'inizio di agosto, nel cuore dell'estate. Prendiamoci il tempo per ascoltare il silenzio del mattino, goderci ogni piccolo raggio del sole e custodire un sorriso leggero per tutta la giornata. A risentirci.
1: E il notiziario.
2: Sentimenti annebbiati, io che provo a calmarti, raccolgo quei vetri di un cuore distrutto, ne faccio diamanti. Ma certe volte non parli, ti cerco e scompari, io che rimango nel letto e rovescio un Campari. E tu neanche ti accorgi più, tu neanche ti accorgi più.

0: Lucin Piccolo, siete pronti?
1: Viola, let me see you dance, Viola.
0: Venerdì 7 agosto, alle 21.30, in Piazza della Repubblica di Croazia, vi aspetta l'energia travolgente dello Zucchero Tribute Band, Diavolo in Noi. Ad arricchire la serata ci sarà anche uno speciale ospite musicale, che in un emozionante duetto farà rivivere le indimenticabili canzoni del grande Luciano Pavarotti. Vi aspettiamo venerdì 7 agosto alle 21.30 in Piazza della Repubblica di Croazia, la vostra comunità degli italiani di Lucin Piccolo.
2: Evo nas opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: 92.8.
5: Siete molto ospitali qua, è molto bello, è bellissimo. Ci tornerò comunque. Bellissimo, bellissimo, bellissimo.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buon pomeriggio, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della redazione italiana della Radio Lussinpiccolo, Radio Jadranka. Siamo con voi con il giornale radio del pomeriggio di lunedì 3 agosto. Oggi con voi Ileana. Il proverbio di oggi dice: tramonto de naranza, de buon tempo, che sei la speranza. Il sole è sorto alle 5:51 e tramonterà alle 20:25. Oggi il giorno durerà 14:34, la notte 9:26. La Chiesa Cattolica festeggia oggi Santa Lidia, protettrice dei tintori, dei malati di tumori e della teologia. Auguri di buon onomastico a tutte coloro che portano il nome di Lidia. E queste sono le attualità locali. La comunità degli italiani di Lussinpiccolo organizza domani una serata letteraria con la poetessa Mara Ballan, che presenterà la sua raccolta di poesie Il mio viaggio verso il mare, Moe Putovagne Premamoru. Attraverso i suoi versi, l'autrice accompagna il pubblico in un viaggio immaginario, ricco di ricordi, di amicizia e amore per il mare. La serata letteraria fa parte del programma Poeticamente e si terrà dunque domani 4 agosto con inizio alle ore 19:30 presso Villa Perla a Lussinpiccolo. Siete cordialmente invitati a venire. Gli appassionati della stand-up comedy potranno assistere allo spettacolo Made in Bosnia di Hasim Mujcinovic, una delle performance comiche più apprezzate dedicate alla mentalità bosniaca e alle situazioni della vita quotidiana. Lo spettacolo andrà in scena oggi alle 21:30 presso il teatro estivo, il palcoscenico estivo del cinema Vladimir Nazor a Lussinpiccolo. Gli appassionati di archeologia potranno partecipare oggi all'inaugurazione della mostra archeologica Tracce della preistoria, il paesaggio archeologico di Ustrine, dell'autore Tin Rakias, organizzata congiuntamente dall'associazione Tunera 2011 e dal Museo di Lussino. Nell'ambito dell'inaugurazione l'autore terrà anche una conferenza durante la quale presenterà al pubblico le numerose scoperte e illustrerà la mostra. L'inaugurazione ufficiale dunque oggi alle ore 20:30 presso la Casa della Cultura Brascina a Ustrine. Domani sull'isola di Unie sarà inaugurata la mostra Visibile in due variazioni, che propone un dialogo artistico attraverso due differenti interpretazioni dello stesso spazio e degli stessi motivi. La mostra offre ai visitatori l'opportunità di scoprire attraverso due prospettive diverse nuovi modi di vivere e interpretare il paesaggio e la quotidianità dell'isola. L'inaugurazione si terrà domani alle ore 21 negli spazi della scuola sull'isola di Unie. Sempre domani, 4 agosto, nell'ambito della 50ª edizione delle serate musicali di Ossero, si terrà il concerto della violinista Airi Suzuki, della violoncellista Kajana Pačko e del pianista Boris Kuznetsov. Il concerto riunirà tre musicisti di fama internazionale che presenteranno al pubblico un programma che unisce la musica contemporanea croata ai classici del repertorio romantico. Il concerto inizierà alle ore 21 nell'ex cattedrale dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a Ossero. A Chunsky il programma estivo prosegue con un laboratorio per i bambini. Il programma prosegue domani 4 agosto con un laboratorio creativo per bambini condotto da Jelena Sikirica. L'iniziativa è dedicata ai più piccoli e attraverso attività creative promuove la fantasia, la socializzazione e l'apprendimento in un piacevole ambiente isolano. Il laboratorio si terrà presso il frantoio Torac a Chunsky dalle 18 alle 21 e la partecipazione è gratuita. L'evento è organizzato dall'associazione Harmonia Chunsky in collaborazione con i responsabili del programma. A Cherso prosegue oggi il programma dei laboratori Crearta Craft and Wine. L'appuntamento continua con il laboratorio La Dolce Vita Vespa Edition, durante i quali i partecipanti potranno

0: gustare del buon vino e immergersi in un'atmosfera speciale e creare non solo opere artistiche ma anche ricordi indimenticabili. Questa sera dalle 19.30 alle 21.30 presso il caffè bar Lanterna nel campeggio Covacine di Cherso. Gli amanti della musica, dei cori corali, delle clappe, domani potranno assistere a Cherso al concerto dei gruppi vocali Teja e Burin, il tradizionale concerto organizzato alla vigilia della giornata della vittoria e del ringraziamento alla patria, offrirà una serata all'insegna dei canti tradizionali dalmati e del Quarnero e rappresenterà l'introduzione al programma della fiera di Cherso Sreski Semen. Il concerto si terrà domani 4 agosto con inizio alle ore 21 presso il monastero di San Francesco a Cherso. Nuovamente vogliamo avvisare, cari ascoltatori, cari bagnanti, cari tutti voi con i vostri nattanti, sebbene molti li considerino animali amichevoli e giocherelloni, gli esperti ricordano che i delfini sono prima di tutto predatori marini selvatici. Con l'aumento degli incontri con l'uomo durante la stagione estiva, cittadini e turisti sono invitati a non nutrirli, a non toccarli e non cercare di nuotare con loro o di fare selfie dalle vicinanze. Gli esperti sottolineano che nonostante la loro intelligenza e socievolezza, un movimento inaspettato o un colpo della potente coda può provocare gravi lesioni. Osservare i delfini da una distanza di sicurezza è il modo migliore per proteggere sia le persone sia gli animali e preservarne il comportamento naturale nel mare. Almanacco del giorno 3 agosto. Nel 1778 inaugurata la Scala di Milano. Nel 1492, mezz'ora prima dell'alba, Cristoforo Colombo salpa da Palos. Nel 2013 Microsoft acquista Nokia. Tra i nati famosi nel 1924 Corrado Mantoni, conduttore, famosissimo conduttore italiano. Nel 1941 Fabio Testi, attore italiano. Almanacco musicale, nel 1979 Ivano Fossati lancia La mia banda suona il rock. Tra i scomparsi famosi, nel 1996 Luciano Taioli, cantante italiano. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui. Con un pensiero come di solito. Agosto dipinge il cielo con colori che solo il cuore può comprendere, mentre il vento sussurra segreti di libertà. Buon proseguimento di questo pomeriggio e una bellissima serata da parte della Radio Lussimpiccolo, Radio Jadranka.
1: Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussimpiccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
0: Previsioni meteo per domani: il tempo sarà stabile, sereno, soleggiato, praticamente senza vento, mare quasi calmo, visibilità buona al mattino, possibile nebbiolina per causa del gran caldo. Temperatura massima della giornata di domani anche fino a 39 gradi centigradi, la temperatura del mare tra 27 e 29 gradi centigradi, indice raggi ultravioletti 8.
1: E il notiziario.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della redazione italiana. Siamo con voi anche a quest'ora con queste brevi informazioni, le notizie nonché le previsioni meteo. Oggi con voi è Ileana. Oggi è lunedì 3 agosto, il sole è sorto alle 5:51 minuti e tramonterà alle 20:25. La Chiesa Cattolica ricorda oggi Santa Lidia, protettrice dei tintori, dei malati di tumori e della teologia. Auguri di buon onomastico da parte nostra a tutte coloro che portano il nome Lidia.

0: 18.30. Gli appassionati di archeologia potranno partecipare oggi all'inaugurazione della mostra archeologica Tracce della preistoria, il paesaggio archeologico di Ustrine, dell'autore Tin Rakhiash, organizzata congiuntamente dall'Associazione Tunera 2011 Ustrine e dal Museo di Lussino. Nell'ambito dell'inaugurazione l'autore terrà anche una conferenza durante la quale presenterà al pubblico i progetti, le scoperte e illustrerà la mostra. Oggi alle ore 20.30 presso la Casa della Cultura Brascina a Ustrine. Domani 4 agosto, nell'ambito della 51esima edizione delle serate musicali di Ossero, si terrà il concerto della violinista Airi Suzuki, della violoncellista Kayana Pachko e del pianista Boris Kuznetsov. Il concerto riunirà tre musicisti di fama internazionale e il concerto inizierà alle ore 21 nella Cattedrale dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a Ossero. Gli amanti del canto corale dalmata potranno assistere domani a Cherso al concerto dei gruppi vocali Teja e Burin. Il tradizionale concerto, organizzato alla vigilia della giornata della vittoria e del ringraziamento alla patria, offrirà una serata all'insegna dei canti tradizionali dalmati e del quarnero e rappresenterà l'introduzione al programma della fiera di Cherso, il Sreski Semen. Dunque domani sera, domani 4 agosto alle ore 21 presso il monastero di San Francesco a Cherso.
1: Previsioni del tempo.
0: Previsioni meteo per domani: stabile, sereno, praticamente senza vento, mare quasi calmo, visibilità buona al mattino, possibile nebbiolina per causa del gran caldo. Per domani le temperature previste arriveranno anche a 39 gradi centigradi, la temperatura del mare è tra 27 e 29 gradi centigradi, l'indice raggi ultravioletti. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui. Con un pensiero come di solito, la felicità non ha bisogno di nessun evento particolare per essere se stessa. Da parte nostra vi auguriamo una bellissima serata e a risentirci.
1: E il notiziario.